Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta.

stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.

0: Ràdio Arrels.
1: A ER 93.1.
2: Eren bravi nutrient, obligant, diginovando, tutte vestite blanc, a modo del me comprenets. Tutte vestite blanc, a modo del mercant. La primera robado che di mia vita è faita, fughette di spengia l'abuso di me comprenets. Fughette di spengia l'abuso di un abate.